mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 3:04.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne e montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104,7.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.

0: introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, vi libera invece all'emendamento unitario del centrodestra, previsti i capilista bloccati, la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
1: Il caso Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, confermata anche l'aggravante dal metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra Lavitola e Ranucci relative a conversazioni avvenute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di Lavitola in Africa. La difesa annuncia ricorso in Cassazione.
0: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, aveva 35 anni, la stessa età della madre, quando venne assassinata nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco. Padre Denise, dopo aver denunciato uomini e dinamiche dell'Andrangheta, Denise, che aveva vissuto per anni sotto protezione insieme alla madre, si era lanciata domenica dal palazzo nel quale viveva ad Ariccia, in provincia di Roma. È morta in ospedale dopo 4 giorni. La sua esistenza era stata profondamente segnata dall'assassinio della madre e dal successivo percorso giudiziario contro i responsabili.
1: Vediamo l'economia. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La decisione punta a contrastare la nuova pressione sull'inflazione provocata dall'aumento dei prezzi dell'energia. Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
0: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro il Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
1: La pallavolo parte con una vittoria netta all'Europeo maschile dell'Italia. Nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri battono la Svezia 3-7-0. Il maltempo ha ritardato l'inizio e provocato diverse interruzioni, ma i campioni del mondo in carica si sono imposti 25-22, 25-21 e 25-17. Per Giannelli e compagni, prossimo appuntamento sabato a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È venerdì 11 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno "non c'è pane senza pena" racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York, un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GPT.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
4: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata Orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di midterm di novembre. L'annuncio durante la convention del partito Dallas con un discorso durato quasi 2 ore. Fateci finire il lavoro, ha detto Trump, proponendo quello che ha definito un dividendo per gli americani, una misura che avrebbe un costo superiore ai 1.300 miliardi di dollari e che potrebbe sollevare anche questioni legali legate alle norme federali sul voto. Durissimo l'attacco dei democratici, vuole comprare il voto. Parlando invece della guerra in Iran, Trump ha detto di non avere rimpianti e che potendo tornare indietro agirebbe nello stesso modo.
9: La politica italiana, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia al Senato la proposta del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Protesta delle opposizioni in aula, verrebbero invece all'emendamento unitario dal centrodestra, previsti i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui suoi nomi prestampati. Giorgia Meloni rivendica il ritorno delle preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e attacca la sinistra. Il Consiglio dei Ministri ha intanto prorogato di un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.
8: Il caso Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame conferma la misura cautelare nei confronti dell'ex direttore dell'Avanti, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Confermata anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'inchiesta della Procura di Roma emergono inoltre presunte cancellazioni nelle chat tra Lavitola e Ranucci relative a conversazioni avvenute prima e dopo l'attentato. Gli investigatori approfondiranno anche gli affari di Lavitola.

0: Secondo le associazioni dei consumatori, la stretta potrebbe tradursi in un aumento delle rate mensili di mutui e prestiti fino a 25 euro. La presidente della BCE, Christine Lagarde, spiega che la decisione è stata unanime e ribadisce l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2%. L'economia dell'Eurozona, aggiunge Lagarde, si è comunque dimostrata resiliente allo shock energetico.
1: La pagina sportiva, il calcio, esordio da sogno in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro il Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
0: La pallavolo parte con una vittoria netta all'Europeo maschile dell'Italia. Nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli azzurri battono la Svezia 3-7-0. Il maltempo ha ritardato l'inizio e provocato diverse interruzioni, ma i campioni del mondo in carica si sono imposti 25-22, 25-21 e 25-17. Per Giannelli e compagni, prossimo appuntamento sabato a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

È venerdì 11 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno "non c'è pane senza pena" racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York, un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, in 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
3: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
4: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
2: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvicas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic, a corsa per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi che all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Una buona giornata agli ascoltatori, diamo un aggiornamento relativo alla situazione del traffico in tempo reale in Piemonte. Ancora rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Torino tra Regina Margherita e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione Piacenza. Sono inoltre segnalati rallentamenti tra Corso Alla Mano e lo svincolo statale 24 in direzione Aosta. Traffico scorrevole sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Per il momento è tutto, vi terremo aggiornati più tardi. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il maltempo tenderà ad attenuarsi su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria occidentale, dove si faranno strada maggiori schiarite. La situazione resterà invece decisamente più instabile sulla Lombardia, sul nord-est e sull'Emilia Romagna, con piogge diffuse, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare forti soprattutto su Veneto, Friuli Venezia Giulia e pianura ferrarese, con accumuli localmente molto abbondanti. Al centro giornata perturbata su molte regioni, rovesci e temporali interesseranno soprattutto Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni localmente intensi, mentre precipitazioni più irregolari raggiungeranno anche le Marche. Instabilità anche sulla Sardegna, dove il cielo sarà generalmente nuvoloso con piogge e possibili temporali accompagnati da un deciso calo delle temperature. Al sud il quadro sarà ancora molto diverso, prevarranno sole e condizioni generalmente stabili, con soltanto qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne e montuose. Il caldo continuerà ad essere protagonista soprattutto su Puglia, Basilicata orientale e Sicilia, dove le temperature resteranno particolarmente elevate per il periodo. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione al nord-est, al centro e sulla Sardegna, con un calo particolarmente sensibile su Toscana, Emilia-Romagna e settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione opposta al sud, dove le massime potranno ancora raggiungere 35-36 gradi, mantenendo condizioni di caldo intenso. I venti saranno moderati meridionali sul Tirreno e sull'Adriatico centro-meridionale, mentre sulla Sardegna tenderà a rinforzare il maestrale. Possibili inoltre raffiche anche forti nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi i bacini del centro-nord e quelli attorno alla Sardegna, localmente anche molto mossi sull'isola. Più tranquilli i mari meridionali e quelli intorno alla Sicilia, in prevalenza poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buona giornata dalla redazione. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001 il dolore dei sopravvissuti resta forte. I parenti delle vittime si ritroveranno presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati e nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, i luoghi in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle torri gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov nella Russia meridionale. Sono stati colpiti la raffineria di petrolio e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità segnalano incendi in varie zone della città. La guerra tra Stati Uniti e Iran intanto continua a spingere al rialzo il costo dei carburanti. Da servizio della redazione.
10: Il prezzo del gas ha superato gli 81 euro per megawattora sulla piattaforma TTF di Amsterdam. Le quotazioni sono spinte dalle minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran e dai timori per la sicurezza delle rotte energetiche. Sul mercato

0: contrasto all'emergenza abitativa. La misura prevede un contributo economico una tantum per i proprietari di alloggi situati in Campania che successivamente al 31 luglio stipulino e registrino un contratto a canone concordato della durata di almeno 3 anni con nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano abitualmente e continuativamente in un alloggio sgomberato dichiarato inagibile dopo la scossa. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli, in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità, battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi, con parziali di 25-22, 25-21, 25-17. Il ciclismo: Stefan Kung vince la cronometro individuale da El Puerto de Santa Maria e Res de la Frontera, 18esima tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Thornley e per 9 secondi il portoghese João Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas. Infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rosa con un vantaggio che è di 1 minuto e 37 secondi sul quarto volte vincitore della corsa spagnola. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa.
2: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno "non c'è pane senza pena" racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa San Felice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York, un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1. La radio.
2: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Che occasione all'autostraccia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GPT.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'andrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Il traffico in tempo reale.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon venerdì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che sulla strada provinciale 513, fino alle 18 di oggi, sarà chiuso il tratto tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Infine segnaliamo i lavori sulla strada statale 23 del Colle di Sestrier, tra il Colle di Sestrier e Cesana Torinese. Al momento è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano più tardi. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampie ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionarie o in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.

0: 10.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno dalla redazione. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni ed era una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di Più Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. Le forze armate russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni su Kiev, ha colpito un edificio residenziale di 9 piani nel quartiere di Dniprovsky, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino, tra cui oltre 50 di tipo Shahed. Le difese hanno abbattuto, neutralizzato 62 velivoli, mentre 4 hanno colpito diverse località. Negli Stati Uniti adesso il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. In uno dei momenti più significativi della sua carriera politica, in quella che è una prima prova da candidato al 2028, il vicepresidente infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Vi chiedo, ha detto in un passaggio, di seguire l'esempio di Charlie Kirk. Non buttate via il bambino con l'acqua sporca. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi, aggiunto chiedendo agli americani di non consegnare il paese ad un gruppo di folli che lo distruggeranno, così come distruggeranno le vostre famiglie. In Italia, con la politica, la maggioranza si ricompatta sulla legge elettorale, boccia in Senato l'emendamento del Partito Democratico per introdurre le preferenze pure. Le parole del senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan nel suo

0: sono intervenuti con 3 squadre provenienti da Salerno e Mercato San Severino insieme alla polizia stradale e alle ambulanze per il trasporto dei feriti in ospedale. Inevitabili e significative le ripercussioni sul traffico. Lo sport e il calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions, un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
1: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Dulicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul, i gelorossi passano in vantaggio contro il Fenerbahce con Cristante ma vengono raggiunti, finisce 1-1.
0: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti, archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola. Esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra, la viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanori alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

pensi come una donna. Come una donna la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Narval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock, $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le due vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche lungo la dorsale appenninica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone con cielo sereno, poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne e montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionario in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo intero. Così il comunicato di Più Europa, dando la notizia della morte di Emma Bonino, aveva 78 anni. Tra i primi messaggi quello di Paolo Gentiloni: Emma Bonino ci ha lasciati, ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader italiana ed europea. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita. Buon viaggio Emma, ha scritto su Twitter. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre in cui persero la vita 2.977 persone, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano gli attacchi messi in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden, un evento che ha cambiato radicalmente il mondo. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vice presidente J.D. Vance è invece atteso a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Andate a votare o andrete all'inferno, con queste parole di Donald Trump cala il sipario sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di medio termine di novembre che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Lo sa bene il tycoon che infatti durante la due giorni a Dallas ha infiammato la platea con slogan e

0: Espulsi dall'Italia, rimpatriati. L'operazione di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo in Egitto è stata portata a termine nell'ambito delle attività della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Gli espulsi hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Nuova operazione antidroga nel carcere di Avellino. A scovare lo stupefacente è stato ancora una volta Spike, il cane della polizia penitenziaria. La droga era stata cucita a mano nell'orlo di un accappatoio che si trovava in un pacco postale destinato ad un detenuto. La marijuana confezionata in bustine di cellofan si aggiunge agli altri sequestri compiuti negli ultimi 3 giorni sempre nell'istituto irpino, individuando complessivamente 1 chilogrammo di stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina. Lo sport, il tennis. La kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open in rimonta, sconfitta in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante. La statunitense Coco Gauff, con il punteggio di 3-6-6-4-6-4, in finale affronterà la bielorussa Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6-6-2 Harry Patten ed Harry Elliovara. I secondi hanno superato 6-3-6-4 Rajiv Ram e Joe Salisbury. Abbiamo terminato.
1: Le news tornano tra un'ora circa.
2: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci 339 45 63 710 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comoda sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
5: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti: ah, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
4: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran raso terra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
6: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile.
4: Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia-Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani: la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri: alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
7: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il Presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi. È veramente uno spettacolo.
4: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in deciso miglioramento sulle regioni occidentali, con ampie schiarite su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Maggiore variabilità interesserà invece Lombardia orientale e soprattutto il nord-est, dove nelle prime ore saranno ancora possibili piogge e qualche rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più asciutte. Al centro nuvolosità irregolare soprattutto sulle regioni adriatiche, lungo la dorsale appenninica, fatica, con possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore centrali e pomeridiane. Più stabile il tempo sulle regioni tirreniche, dove prevarranno le schiarite. Sulla Sardegna condizioni generalmente buone, con cielo sereno poco nuvoloso. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti. Addensamenti potranno svilupparsi soprattutto sulle zone interne montuose, dando luogo nel pomeriggio a locali rovesci o temporali lungo le coste. Sulla Sicilia prevarranno invece condizioni più stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nelle zone interessate dall'instabilità, mentre resteranno pressoché stazionario in locale aumento altrove. Il clima continuerà comunque ad essere piuttosto caldo per il periodo, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni meridionali e sui settori costieri maggiormente esposti. Raffiche più sostenute saranno possibili in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini interessati dalla ventilazione più sostenuta. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restasse due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions. Un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
6: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro il Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
5: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo Stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti. Archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola, esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra. La viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanori alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Domani intanto il Milan all'Olimpico cerca il salto di qualità dopo il pari contro la Juventus a Torino. I tanti errori in fase di impostazione, la missione di colpa da parte di Ruben Amorim. La squadra rossonera è chiamata a dare delle risposte sia in termini di risultato che di gioco. Qualche cambio Amorim potrebbe farlo, lasciare in panchina Sisse è uno spreco, soprattutto dopo il gol allo Stadium. Potrebbe essere lui a giocare sulla tre quarti con Rabiot in supporto di Gonzalo Ramos. È una zona di campo in cui si è sentita l'assenza di Pulisic, che non ha ancora debuttato in questa stagione pur avendo recuperato dall'infortunio. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi con i parziali 25-22, 25-21, 25-17. Il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open. Rimonta ha sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante la statunitense Coco Gauff, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. In finale affronterà la bielorussia Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison, e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Oliavara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajiv Ram e Joe Salisbury. Il ciclismo, Stefan Kung vince la cronometro individuale di El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Tonerney e il per 9 secondi il portoghese Joao Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas, infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rossa con un vantaggio che è di un primo e 37 secondi sul quarto volte vincitore della corsa spagnola. Con lo sport per il momento è tutto, dopo
4: le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

0: 104 e 7.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre tre eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GPT.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Segnaliamo che ancora per questo fine settimana l'accesso al Colle del Nivolè da località Serrù in poi, coi mezzi motorizzati, sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolè Card. I dettagli sono disponibili sul sito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 13:03 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Doppio lutto oggi nel mondo della politica. Dopo la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino è arrivata anche quella della scomparsa dell'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì in provincia di Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale tra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Tra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu quattro volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi, uno protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali. Aveva compiuto 90 anni tre giorni fa. Andiamo all'estero adesso. Mentre sullo stretto di Hormuz la situazione resta congelata, il focus dell'attenzione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso, andando così di fatto, dopo un'offensiva durata oltre 18 ore, a controllare l'intero litorale affacciato su Bab al-Mandeb. Rimane ora da vedere se i ribelli sostenuti da Teheran vorranno iniziare a disturbare in maniera sempre più concreta il traffico che dal Corno d'Africa fluisce fino al canale di Suez. Negli Stati Uniti il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato. In uno dei momenti più significativi della sua carriera politica, in quella che è una prima prova da candidato al 2028, il presidente infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Vi chiedo, ha detto in un passaggio, di seguire l'esempio di Charlie Kirk. Non buttate via il bambino con l'acqua sporca. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi. Aggiunto chiedendo agli americani di non consegnare il paese ad un gruppo di folli che lo distruggeranno così come distruggeranno la vostra famiglia. Torniamo adesso a parlare delle preoccupazioni per lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. A riportare la notizia dagli Stati Uniti è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale durante una riunione interna svoltasi questa settimana l'amministratore delegato Sam Altman avrebbe lasciato intendere che la società potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. A incidere sulla decisione sarebbero le crescenti preoccupazioni sui rischi legati ad un'intelligenza artificiale fuori controllo. La polizia ha individuato e arrestato un 35enne romano che, dopo essersi liberato dal braccio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
5: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra in provincia di Cuneo nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
4: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
6: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Apriamo dalla Campania, Pomigliano d'Arco entra ufficialmente tra le 7 città finaliste per il titolo di capitale italiana del Libero 2027 insieme alla città dell'area metropolitana di Napoli. Sono state selezionate Chiaromonte, Iglesias, Monreale, Nuoro, Teramo e Treviso. Il progetto di Pomigliano si intitola Città Officina del Leggere e considera il libro non soltanto come strumento culturale ma anche come occasione di inclusione, partecipazione e rigenerazione urbana. La candidatura nasce dalla collaborazione tra comune, scuole, biblioteche, librerie, associazioni e cittadini. Le 7 finaliste presenteranno ora pubblicamente i propri dossier davanti alla giuria del Ministero della Cultura. Per la città è già un riconoscimento importante del lavoro svolto per rendere la lettura parte della vita quotidiana della comunità. Ci spostiamo nel Pacifico, dove governi, organizzazioni regionali e autorità sanitarie hanno lanciato un piano d'azione comune per il periodo 2026-2028. L'iniziativa, sostenuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, punta a proteggere la salute di oltre 14 milioni di persone dagli effetti del cambiamento climatico. Tra gli obiettivi ci sono strutture sanitarie più resistenti agli eventi estremi, sistemi di allerta più efficaci e una maggiore preparazione delle comunità. Infine, buone notizie dallo spazio: il satellite europeo Meteosat di terza generazione MTG-I2 ha raggiunto l'orbita prevista a 36.000 km dalla Terra appena 12 giorni dopo il lancio. Comincia ora la fase di collaudo insieme agli altri satelliti della nuova famiglia europea. Fornirà immagini e informazioni più frequenti su atmosfera e ambiente, aiutando a migliorare le previsioni e l'individuazione tempestiva dei fenomeni meteorologici pericolosi in Europa e Nord Africa. Cultura, cooperazione e tecnologia, tre investimenti diversi in un futuro più consapevole, più sicuro. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14, 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il clou tra poco alle 14.46 ora italiana, il momento in cui esattamente un quarto di secolo fa il volo American Airlines ha colpito la torre nord del World Trade Center. I parenti delle vittime si ritrovano presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, il luogo in cui si schiantò il volo United 93, e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle Torri Gemelle, con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. E per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da 3 giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I 3 vivono a Scoglietti in Contrada Mogli nei pressi di Martina di Acate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2.57 della notte scorsa. Lievi accertamenti sono in corso mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia nel secondo trimestre, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti, e si attesta al 5,6%, e a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Una nuova puntata di Saranno Suonati, la musica indipendente in radio. Saranno Suonati arriva tutti i giorni con 4 segnalazioni discografiche indipendenti, segnalazioni di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere. Oggi partiamo con Matteo Ruggeri, il suo singolo si intitola Supernova.

0: non so cosa dirti, non so nemmeno cosa pensare di noi, se c'è stato o noi. Vabbè, ciao.
1: Ad aprire saranno suonati oggi Matteo Ruggeri, il suo singolo si chiama Supernova, prima segnalazione del giorno. C'è anche Giorgia Moriconi con Negroni.

0: Saranno suonati il singolo di Giorgia Moriconi, segnalazione di oggi, si intitola Negroni, era la seconda segnalazione del giorno. Nesibe esce invece con Sottopelle.
1: Sono una

0: sera.
1: Sottopelle è il titolo del singolo di Nesibe, terza segnalazione di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che chiude con Aldo Losito.
2: Tra

indolosito, Canti alla Luna, è anche la sigla, la colonna sonora del celebre appuntamento dell'estate Canti alla Luna. Oggi a chiudere saranno suonati La Vetrina della Musica Indipendente, che torna domani alla stessa ora.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GPT.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli arrivano i primi importanti punti per le italiane in Champions. Un pareggio per la Roma, esordio da sogno invece per il Como, il servizio della redazione.
9: La squadra di Cesc Fabregas travolge l'Ipsia 4-1 grazie alle reti di Baturina, Dulikas, Diao e Perrone. Pareggio invece per la Roma a Istanbul. I giallorossi passano in vantaggio contro le Fenerbahce con Cristante, ma vengono raggiunti. Finisce 1-1.
8: Oggi intanto è già di nuovo campionato con il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina allo Stadio Penso contro il Venezia cerca un nuovo inizio di campionato per gettarsi alle spalle il disastroso avvio di stagione. 0 punti in 3 turni, un solo gol segnato, 9 subiti. Archiviato piuttosto traumaticamente il brevissimo regno di Fabio Grosso sulla panchina viola, esonerato dopo senza essere mai riuscito a dare un accenno di gioco alla squadra. La viola riparte da dove aveva finito lo scorso anno con Paolo Vanori alla guida. Fischio d'inizio alle 20:45. Domani intanto il Milan all'Olimpico cerca il salto di qualità dopo il pari contro la Juventus a Torino. I tanti errori in fase di impostazione, la missione di colpa da parte di Ruben Amorim. La squadra rossonera è chiamata a dare delle risposte sia in termini di risultato che di gioco. Qualche cambio Amorim potrebbe farlo, lasciare in panchina Sisse è uno spreco, soprattutto dopo il gol allo Stadium. Potrebbe essere lui a giocare sulla tre quarti con Rabiot in supporto di Gonzalo Ramos. È una zona di campo in cui si è sentita l'assenza di Pulisic, che non ha ancora debuttato in questa stagione pur avendo recuperato dall'infortunio. Una bellissima festa, solo in parte rovinata dalla pioggia, quella andata in scena ieri a Napoli in piazza del Plebiscito, che per l'occasione si è trasformata in un enorme palazzetto dello sport a cielo aperto. Un colpo d'occhio unico, come unica nella storia del volley, la circostanza di posticipare e sospendere per diversi minuti la gara a causa della pioggia. Alla fine però gli azzurri hanno fatto valere la propria superiorità battendo la Svezia nell'esordio ai campionati europei maschili di pallavolo, un 3-0 secco ai danni degli scandinavi con i parziali 25-22, 25-21, 25-17. Il tennis, la kazaka Elena Rybakina è la seconda finalista degli US Open. Rimonta ha sconfitto in semifinale al termine di una partita molto combattuta ed emozionante la statunitense Coco Gauff, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4. In finale affronterà la bielorussia Arina Sabalenka. La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neil Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6, 6-2 Harry Patten ed Harry Oliavara. I secondi hanno superato 6-3, 6-4 Rajiv Ram e Joe Salisbury. Il ciclismo, Stefan Kung vince la cronometro individuale di El Puerto de Santa Maria a Jerez de la Frontera, 18ª tappa della Vuelta di 32 km. Lo svizzero della Tudor precede per 3 secondi il britannico Callum Tonerney e per 9 secondi il portoghese Joao Almeida. Quarto l'uomo di classifica della Red Bull, Primoz Roglic, che sale agilmente al secondo posto della generale scavalcando Felix Gall, ma non recupera tanto sul leader Eric Mas, infatti chiude a 33 secondi e difende egregiamente la maglia rossa con un vantaggio che è di 1:37 sul quarto, volte vincitore della corsa spagnola. Con lo sport per il momento è tutto, dopo...
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1.
0: FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato, pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti, lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Che occasione all'Autostrada.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero col vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto, ripetutamente, a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martins e l'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. In questo appuntamento segnaliamo code per lavori sulla A21 Torino Piacenza tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione Brescia. Per maggiori informazioni su cantieri e viabilità in regione visitate il portale e il canale Instagram di Muoversi in Piemonte. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Doppio lutto oggi nel mondo della politica. Dopo la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino è arrivata anche quella della scomparsa dell'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì in provincia di Cuneo. Era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale tra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Tra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu quattro volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. Uno protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali, aveva compiuto 90 anni tre giorni fa. Andiamo all'estero adesso. Mentre sullo stretto di Hormuz la situazione resta congelata, il focus dell'attenzione in Medio Oriente ora si è spostato sull'altro collo di bottiglia fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, gli Houthi avrebbero conquistato anche l'ultimo tratto di costa yemenita sul Mar Rosso, andando così di fatto, dopo un'offensiva durata oltre 18 ore, a controllare l'intero litorale affacciato su Bab al-Mandeb. Rimane ora da vedere se i ribelli sostenuti da Teheran vorranno iniziare a disturbare in maniera sempre più concreta il traffico che dal Corno d'Africa fluisce fino al canale di Suez. Negli Stati Uniti il vicepresidente americano J.D. Vance assale i democratici descrivendoli come il partito dell'odio e carica i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato in uno dei momenti più significativi della sua carriera politica. In quella che è una prima prova da candidato al 2028, il presidente infiamma la convention di Dallas e presenta la sua visione del futuro facendo leva sulla sua famiglia e sui suoi figli. Vi chiedo, ha detto in un passaggio, di seguire l'esempio di Charlie Kirk. Non buttate via il bambino con l'acqua sporca. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi. Aggiunto chiedendo agli americani di non consegnare il paese ad un gruppo di folli che lo distruggeranno così come distruggeranno la vostra famiglia. Ore di angoscia in provincia di Ragusa per le sorti di tre ragazzi di 14, 15 e 17 anni di cui non si hanno più notizie da tre giorni. Dopo la denuncia di scomparsa sono scattate le ricerche. I tre vivono a Scoglietti in Contrada Mogli nei pressi di Martina di Acate. Nelle ultime ore le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina. Tragedia a Viareggio, dove una donna di 46 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre passeggiava in bicicletta. Il conducente non si è fermato a prestarle soccorso, facendo perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2:57 della notte scorsa. Rilievi e accertamenti sono in corso, mentre si cerca il conducente anche tramite lo studio delle telecamere di videosorveglianza. L'economia nel secondo trimestre, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione risale lievemente, più 0,1 punti, e si attesta al 5,6%, e a livello più alto mai raggiunto dal 2004 anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GPT.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'Associazione delle Imprese dell'Indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati. La circolazione si presenta scorrevole lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 17:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi è il giorno delle commemorazioni degli attentati dell'11 settembre 2001. Il clou tra poco alle 14:46 ora italiana, il momento in cui esattamente un quarto di secolo fa il volo American Airlines ha colpito la torre nord del World Trade Center. I parenti delle vittime si ritrovano presso la National September 11 Memorial Plaza per l'annuale lettura dei nomi di coloro che sono rimasti uccisi negli attentati dell'11 settembre nell'attentato al World Trade Center del 1993. Nella mente di tutti anche l'attacco sul Pentagono, il luogo in cui si schiantò il volo United 93 e la devastazione di New York subito dopo il crollo delle Torri Gemelle con i vigili del fuoco e i soccorritori tra le macerie del World Trade Center avvolti dal fumo di Ground Zero. E per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Donald Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono che proprio quel giorno fu colpito da un aereo dirottato dai terroristi. Il vicepresidente J.D. Vance invece a New York con il sindaco Zoran Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Veniamo in Italia. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Lo stop dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva del blocco delle attività presentata dai legali di ADI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Torniamo adesso a parlare delle preoccupazioni per lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. A riportare la notizia dagli Stati Uniti è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale durante una riunione interna svoltasi questa settimana l'amministratore delegato Sam Altman avrebbe lasciato intendere che la società potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. A incidere sulla decisione sarebbero le crescenti preoccupazioni sui rischi legati ad un'intelligenza artificiale fuori controllo. La polizia ha individuato e arrestato un 35enne romano che, dopo essersi liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato. Una notizia di economia in chiusura: nel secondo trimestre 2026 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali ad esclusione del centro, meno 1,6%. L'aumento congiunturale è più ampio per il sud e sulle isole, più 6,5%. Relativamente più contenuto per il nord-est, più 3,1%, e il nord-ovest, più 2,9%. Lo evidenzia l'Istat nel suo report relativo alle esportazioni delle regioni italiane nel secondo trimestre dell'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
1: Antenna 1,
0: la radio.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Che occasione all'autostraccia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna la Serie A alle 20.45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
7: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come due anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport, resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
8: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
7: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
6: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
0: Il traffico in tempo reale.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati all'ascolto e una buona serata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710. Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto delle attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
10: È morta Emma Bonino, per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia. Saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
9: Parliamo della legge elettorale. Via libera del Senato, l'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
10: Il caso del Mastro, al Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
9: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiori al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
10: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato da carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
9: E infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio, e l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati, scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Che occasione all'Autofrancia!
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia!
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma, il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo!
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, questa un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per l'aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni. Eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo nelle prequalifiche, dovranno passare ad alcuno Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere, domani la seconda, qualifica e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera, ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano. Per un incidente sono presenti code fra Volpiano e Chivasso Ovest in direzione Milano. Sempre in A4 segnaliamo un incidente fra Novara Ovest e Biandrata in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Torino 104.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto delle attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
9: È morta Emma Bonino, per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia. Saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
8: Parliamo della legge elettorale. Via libera del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
9: Il caso del Mastro, la Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. La Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
8: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiori al 70%. L'avvocato chiede ora alla procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
9: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato da carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
8: E infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio. È l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati, una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico all'entrata di Castelletto Ticino in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione nazionale. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento che impone lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. Respinta la richiesta di sospensiva. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Per i giudici, nel confronto tra il diritto dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Immediata la reazione dei sindacati, che chiedono al governo garanzie per i lavoratori e la convocazione urgente di un tavolo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che l'esecutivo sta lavorando sulle conseguenze di decisioni che non dipendono dal governo e annuncia una nuova convocazione del confronto.
6: È morta Emma Bonino, per la storica leader radicale scomparsa dopo una lunga malattia. Saranno celebrati i funerali di Stato. Giorgia Meloni la ricorda come una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea invece il segno lasciato da Bonino nella storia della Repubblica, ricordandone l'impegno radicale, liberale, femminista ed europeista. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutte le forze politiche per una protagonista di decenni di battaglie civili e istituzionali.
5: Parliamo della legge elettorale, via libera del Senato, l'emendamento di Fratelli d'Italia che elimina qualsiasi soglia minima perché i voti ottenuti da una lista possano contribuire al calcolo del premio di maggioranza. Cambiano anche le regole per le nuove formazioni politiche non presenti in Parlamento. Le firme necessarie per candidarsi salgono da 1.500 a 6.000 fino a un massimo di 7.000. Restano previste alcune esenzioni per i partiti già rappresentati in Parlamento.
6: Il caso del Mastro, la Procura di Roma si rivolge alla Corte Costituzionale. I magistrati solleveranno un conflitto di attribuzione per ottenere le chat tra Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che aveva detenuto quote del locale. La Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto aveva negato l'autorizzazione all'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. La Procura punta ora ad ottenere l'annullamento di quella decisione.
5: Napoli, un cuore artificiale avrebbe potuto salvare il piccolo Domenico Calendo, morto dopo il trapianto di un cuore che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, sarebbe risultato danneggiato dopo l'espianto e il trasporto. A sostenerlo è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, sulla base della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari. Secondo il legale, se il bambino fosse stato collegato entro 72 ore al Berlin Heart, avrebbe potuto affrontare un nuovo trapianto con probabilità di riuscita superiori al 70%. L'avvocato chiede ora alla Procura di valutare una diversa qualificazione del reato. Saranno gli inquirenti a stabilire gli eventuali sviluppi dell'indagine.
6: Violenza sulle donne nel Salernitano. Un uomo di 55 anni è stato infatti arrestato dai carabinieri a Ponte Cagnano con accuse che comprendono atti persecutori, maltrattamenti, rapina e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l'uomo avrebbe seguito la donna in un parcheggio per poi aggredirla con pugni e schiaffi e sottrarle il telefono cellulare. Dopo essersi allontanato, è stato rintracciato dai carabinieri. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato anche un coltello a scatto con una lama di 9 centimetri.
5: Infine andiamo negli Stati Uniti. L'America infatti si è fermata per commemorare il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Alle 8:46 ora locale è stato osservato un minuto di silenzio. È l'ora esatta in cui 25 anni fa il primo aereo dirottato colpì la torre nord del World Trade Center. Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime dell'attacco che cambiò la storia degli Stati Uniti e del mondo. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati.
8: Una nuova puntata di Saranno suonati, la musica indipendente in radio. Saranno suonati arriva tutti i giorni con 4 segnalazioni discografiche indipendenti. Segnalazioni di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere. Oggi partiamo con Matteo Ruggeri, il suo singolo si intitola Supernova.

0: non so cosa dirti, non so nemmeno cosa pensare di noi, se c'è stato o noi. Vabbè, ciao.
1: Ad aprire saranno suonati oggi Matteo Ruggeri, il suo singolo si chiama Supernova, prima segnalazione del giorno. C'è anche Giorgia Moriconi con Negroni.

0: Saranno suonati il singolo di Giorgia Moriconi, segnalazione di oggi, si intitola Negroni, era la seconda segnalazione del giorno. Nesibe esce invece con Sottopelle.
1: Sono nata piano, senza braccia intorno, prima luce fredda, primo giorno sola, casa nuova, nome nuovo, ma il cuore piccolo.

0: Buonasera.
1: Sottopelle è il titolo del singolo di Nesibe, terza segnalazione di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che chiude con Aldo Losito.

0: Aldo Losito, Canti alla Luna, è anche la sigla, la colonna sonora del celebre appuntamento dell'estate Canti alla Luna. Oggi a chiudere saranno suonati La Vetrina della Musica Indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Torino 104.7.

0: Francia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
3: Care elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
2: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
4: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
5: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
4: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle Torri Gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
6: We will never, ever forget.
4: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo infine che per lavori sulla A4 Torino-Milano, dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina sarà chiuso l'ingresso di Balocco in direzione Milano. Per oggi è tutto, le news di viabilità tornano domani mattina. Buona serata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Senti questo profumo? È la fragranza della tradizione. Compie 20 anni la Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma di Lanzo. Dall'11 al 13 settembre Lanzo Torinese ti aspetta per un weekend indimenticabile. Scopri le nostre 3 eccellenze gastronomiche tra figuranti in costume, artisti di strada, la magia del Barnum con il più grande spettacolo del mondo e stand aperti a pranzo e cena, fino alla tipica merenda sinoira di domenica. Sagra del Torcetto, del Grissino e della Toma. Il sapore autentico delle nostre valli. Ti aspettiamo.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: All Night Long, il programma che accende la notte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Torino 104.7.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.